0: Sei nella radio delle emozioni. Sei nella bottega radio.
1: Benvenuto Marco dall'Italia alla bottega radio. 1:08 PM. Lloramos con los clásicos.

0: Benvenuta Ana di Salerno, grazie per i fiori. Thank you Carl Otto Josephsen. O sei di Dinamarca o Noruega, Benvenuta Chiara Fambri. Da Roma, Italia, Chiara. Un grande saluto a nostro amico Marco, collega. Grazie, Chiara.
1: Estás en la radio de la emoción. Estás en la Botega Radio.
2: Sei nella radio delle emozioni. Sei nella Bottega Radio.

Buongiorno Italia, benvenuti a tutti, Bienvenido nuestro querido Ricardo Torres, cotizado, canciller, Fernando,

5 ore in 2 giorni. È molto tremendo este clásico Honestly de Billy Joel. Una bottega Lowe lo programó, ¿eh?

non ha cominciato ancora l'inverno e già stiamo oggi con 6 gradi, eh? 6, molto freddo.

Pasamos del estate al inverno, de una settimana en altra. È subito. Senza autunno, eh? No. Non lo c-

Molte grazie Chris per la tua importante collaborazione, grazie per tutto Chris da Roma, molte grazie. Ciao Alessia dalla Sardegna. Un grande abbraccio a tutti dall'Uruguay, eh? Un grande abbraccio a todos desde Uruguay, desde Montevideo. Gracias a todos por la buena onda. Que tengan una linda jornada. Que descansen.